0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla diramazione per Ravenna fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lugo e il bivio per la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Stessa situazione anche sulla 7 Serravalle Genova, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 sulla Valle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla diramazione per Ravenna fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lugo e il bivio per la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Stessa situazione anche sulla 7 Serravalle-Genova, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.

tu ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Autostrade per l'Italia, si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova fino alle 6 e chiuso il tratto compreso tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova, fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova. Fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova. Fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si procede lento tra Valsamoggia e il bivio per la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti tra Valsamoggia e il bivio per la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti tra Valsamoggia e il bivio per la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Questa mattina è previsto bollino rosso sulla rete in direzione delle località turistiche. Questa è la situazione al momento sulla 1 Milano-Napoli. Tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Napoli occorre circa mezz'ora per percorrere il tratto, il doppio del consueto. Scenario analogo anche sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e Imola verso Taranto, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Anche poi riscendendo in A14 tra Fermo e Valvibrata verso Taranto flussi intensi, così come tra Fermo e Grottamare nella stessa direzione. Sulla 9 Lenate Como Chiasso invece tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale sul traforo di Montebianco. I tempi di attesa sono di circa un quarto d'ora dall'Italia in direzione della Francia, così come nel senso opposto. Chiudiamo con la 30 Caserta Salerno, perché tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Velino verso Salerno abbiamo 2 chilometri di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, vi auguro quindi un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. È previsto bollino rosso questa mattina sulla rete autostradale. Vediamo la situazione al momento. Lo facciamo partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo un chilometro di coda per un mezzo in avaria tra la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna, e invece tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero Modena verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso, così come tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Andando anche sulla 14 Bologna-Taranto riscontriamo traffico intenso, siamo tra il raccordo di Casalecchio e Imola verso Taranto, così come tra Fermo e Val Vibrata verso Teramo, anche tra Fermo e Grottamare nella stessa direzione. Chiudiamo con la 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montalpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per attraversamento doganale. Tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bari. Si registrano code a tratti con tempi di percorrenza fino ad un'ora tra il raccordo di Casalecchio ed Imola, tra Civitanova Marche e Teramo Giugliano Mosciano e tra Pineto e Pescara Sud. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Modena Sud e la 22 del Brennero in direzione di Milano e tra la 11 Firenze-Pito Nord e la 1 direttissima verso Bologna, mentre per un veicolo fermo in avaria un chilometro di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Sulla A30 Caserta Salerno traffico intenso sulla viabilità esterna causa 3 chilometri di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Infine Valli di Frontiera code sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: 43 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove in direzione di Bari si registrano code a tratti con tempi di percorrenza fino ad un'ora tra il raccordo di Casalecchio ed Imola, tra Civitanova Marche e Teramo Giulianova Mosciano e tra Pineto e Pescara Sud. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Modena Sud e la 22 del Brennero in direzione di Milano e tra la 11 Firenze-Pito Nord e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Situazione analoga anche verso Roma, con code a tratti tra Firenze Sud ed Incisa Reggello. Sulla A30 Caserta Salerno, per il traffico intenso, sulla viabilità ordinaria sono 3 i chilometri di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Infine a Valichi di Frontiera ci sono code sulla 9 Lenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco in entrambi i versanti, con un'attesa di 30 minuti. Buon viaggio.

Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bari, code a tratti. I tempi sono di circa un'ora tra il raccordo di Casalecchio e Imola, a seguire tra Civitanova Marche e Teramo, Giulianova Mosciano. Situazione analoga anche in direzione di Bologna tra Cesena e Casalecchio. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli, code a tratti tra la 11 Firenze-Pisa Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma. Sulla 30 Caserta-Salerno, a causa del traffico sulla viabilità esterna, 3 km di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Infine, a valichi di frontiera ci sono code sulla 9 Lenate-Chiasso, la dogana Chiasso in direzione della Svizzera, sulla 23 Unione-Tarvisio ad Ugovizza verso il Tarvisio e al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di circa un'ora per chi dall'Italia è diretto in Francia. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con il Lazio sulla A12 Roma-Civitavecchia. A causa di un incidente sono 4 i chilometri di coda che si registrano tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione della strada statale 1 Aurelia. Ci spostiamo ora sulla diramazione di Roma Sud. È un veicolo in fiamme che a causare 2 chilometri di coda del tratto autostradale, quello che va tra Monte Porzio e Catone, e la barriera di Roma Sud in direzione di Roma. Ci spostiamo ora ai valichi di frontiera, code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, poi sulla A23 Udine-Tarvisio 3 km di coda alla barriera di Ugovezza verso il Tarvisio e code al traforo del Monte Bianco dove l'attesa è di circa un'ora per chi è diretto in Francia. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti verso Bari, tempi di percorrenza di un'ora tra il raccordo di Casalecchio ed Imola e a seguire tra Civitanova Marche e Teramo Giulianova Mosciano, mentre verso Bologna tra Valle Rubicone e Casalecchio. Queste le principali notizie, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con il Lazio sulla A12 Roma Civitavecchia. A causa di un incidente con più veicoli coinvolti si registrano 5 km di coda tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia, mentre sulla diramazione di Roma Sud un veicolo in fiamme sta causando code per 2 km tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud in direzione della città. In Lombardia, sulla 8 Milano Varese, un altro veicolo in fiamme causa code sempre per 2 km tra Origi Ovest e Lainate verso Milano. Ci spostiamo ai valichi di frontiera, code sulla A9 Lenate Chiasso, alla dogana di Chiasso per chi è diretto verso la Svizzera. Sulla A23 Udine Tarvisio sono 4 km di coda alla barriera di Jugovizza in direzione del Tarvisio e code al traforo del Monte Bianco. Al momento l'attesa è di circa un'ora per chi dall'Italia è diretto verso la Francia. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta su gran parte della nostra rete. Apriamo con il Lazio, lungo la 12 Roma Civitavecchia, a causa di un incidente con più veicoli coinvolti. Il traffico è bloccato tra Torri in Pietra e Cerveteri in entrambe le direzioni. Al momento si segnalano 5 km di coda verso Civitavecchia e 1 km di coda in direzione di Roma. Mentre sulla diramazione di Roma Sud un veicolo in fiamme sta causando code per 3 km tra San Cesario e la barriera di Roma Sud in direzione della città. In Lombardia un altro veicolo in fiamme causa code per 2 km sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Lenate verso Milano. Ci spostiamo ai valichi di frontiera. Al momento si registrano code lungo la 9 Lenate-Chiasso, alla dogana di Chiasso per chi è diretto verso la Svizzera, sulla 23 Udine-Tarvisio, 4 km di coda alla barriera di Ugovizza verso il Tarvisio e code al traforo del Monte Bianco per chi è diretto in Francia all'attesa di un'ora. Fate buon viaggio, guidate con prudenza.

0: via radio.
1: 13 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta sulla rete, apriamo con la 12, Roma Civitavecchia. Vi ricordo che a causa di un incidente con più veicoli coinvolti si registrano code per 5 km tra Torre in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. Ci spostiamo ai valichi di frontiera sulla 23, Udine Tarvisio, sono 5 km di coda alla barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio, poi code sulla 9 Lenate Chiasso, la dogana di Chiasso verso la Svizzera e code al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di circa 2 ore per chi è diretto in Francia. Sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti tra il raccordo di Casalecchio ed Imola per chi è diretto ad Ancona, mentre in direzione di Bologna ci vuole circa 1 ora tra Valle Rubicone e Casalecchio. Infine sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. È tutto, fate buon viaggio.

0: ascoltate radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Via Radio.
1: 43 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta su gran parte della rete, in modo particolare ai valichi di frontiera. Iniziamo dalla 23 Udine Treviso, dove registriamo 6 km di coda in aumento alla barriera di Ugo.

in direzione del Tarvisio e un chilometro di code in direzione opposta verso Udine. Ci spostiamo in Lombardia, code sulla 9 Lenate Chiasso, tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre al traforo del Monte Bianco ci sono code su tutte e due i versanti. I tempi di attesa sono di 2 ore per chi dall'Italia è diretto in Francia e 15 minuti dalla Francia in direzione dell'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti si registrano tra Bologna e San Lazzaro ed Imola verso Ancona. Infine sulla 1 Milano-Napoli code tra Modena Nord e la A22 del Brennero verso Milano. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio. Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A23 Palmanova Tarvisio, dove segnaliamo 5 km di coda per il traffico congestionato in direzione di Tarvisio con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Andiamo ora sulla 9 Lainate Como Chiasso, dove si sono formate code per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. I tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Ci spostiamo e andiamo sulla 14 Adriatica, code per il traffico intenso in direzione di Ancona tra Bologna Fiera e Imola con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, il doppio rispetto al normale. Andiamo infine ai valichi di frontiera, al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia al piazzale italiano sono di circa 2 ore. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che riguardano la A23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 4 km di coda tra Ponteba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato con tempi di percorrenza di 35 minuti, mezz'ora in più del normale. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente segnaliamo 2 km di coda tra Chiusi e Fabro verso Roma. Il traffico defluisce su due corsie. E sulla 9 Lainate-Chiasso evidenziamo code alla dogana tra Como Centro e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. Il tratto in questione si percorre in circa 25 minuti, il doppio rispetto al solito. Concludiamo con i valichi di frontiera. Ci sono code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di circa un'ora e mezza per raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. Già più tardi.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che riguardano la A23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato, con tempi di percorrenza di 20 minuti, il doppio del solito. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente risolto ci sono code tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Andiamo ora sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, dove vi evidenziamo code alla dogana tra Como Centro e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. Il tratto in questione si percorre in circa mezz'ora, il triplo rispetto al normale. Infine, ai valichi di frontiera ci sono code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 1 ora e 30 minuti per raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico in netto miglioramento, tranne alcune eccezioni. Sulla 1 segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano e sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la A7 verso Genova. Coda in dogana sulla 9 Lainate Como Chiasso verso la Svizzera e sul traforo del Monte Bianco verso Chamonix, con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti. Infine, per lavori di ammodernamento ricordiamo la chiusura del tratto urbano della A24 Roma Teramo tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare e la chiusura della stazione di Nove Ligure sulla diramazione Predosa-Bettole in entrata verso la A26 di Terafori e in uscita per chi proviene dall'A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretario di Autostrade per l'Italia. Traffico in miglioramento su tutta la nostra rete, tranne alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano e sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 Serravalle-Genova verso il capoluogo Ligure. Ci spostiamo sui valichi di frontiera con coda in dogana sulla 9 Lainate-Como-Chiasso verso la Svizzera e sul versante italiano del traforo del Monte Bianco verso Chamonix con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti. Infine, per lavori di ammodernamento, ricordiamo la chiusura del tratto urbano della A24 Roma Teramo tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare e la chiusura della stazione di Novi Ligure sulla diramazione Predosa-Bettole in entrata verso la A26 di Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 fino al 31 agosto. È tutto, guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretario di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni che riguardano la A23 Udine-Tarvisio, con 2 chilometri di coda per incidente tra Carni e Gemona verso la A4 Torino-Trieste. Lì il traffico scorre in corsia di emergenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona per un veicolo in avaria. Passiamo sui valichi di frontiera, con coda in dogana sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, e sul versante italiano del traforo del Monte Bianco verso Chamonix, con tempi di attesa di 1 ora e 15 minuti. Infine, per lavori di ammodernamento, ricordiamo la chiusura del tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A26 dei trafori, dove si forma un chilometro di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona per un'auto in avaria rimossa. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra Melegnano e la tangenziale ovest verso il capoluogo lombardo, con tempi di circa un quarto d'ora. Ci spostiamo ora ai valichi di frontiera, al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa per raggiungere la Francia sono di un'ora e un quarto. In chiusura vi ricordiamo che per lavori fino al prossimo 28 agosto è chiuso sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano i valichi di frontiera. Sulla 9 la Inate Como Chiasso, per lo svolgimento delle operazioni doganali si formano code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora, il doppio del normale. Mentre al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco i tempi di attesa per raggiungere la Francia sono di circa un'ora, con code anche sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco. Questo tratto si percorre in circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che per lavori fino al prossimo 28 agosto è chiuso sul tratto urbano della A24 Roma Teramo il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803111. È tutto.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Segnaliamo inoltre una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco verso Chamonix. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco troviamo una coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco. E infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. E sempre sul tratto urbano ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti interessano i valichi di frontiera, partendo dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Il tratto si percorre in un quarto d'ora. Segnaliamo inoltre una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco verso Chamonix e il tempo di attesa è di 30 minuti. In chiusura, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. E sempre sul tratto urbano ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. A chi viaggia in uscita da Roma consigliamo in alternativa di entrare a Portonaccio. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento le segnalazioni più importanti riguardano i valichi di frontiera, a cominciare dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Il tratto si percorre in un quarto d'ora. Segnaliamo inoltre una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Trasferiamoci sulla A14 Bologna-Taranto. Qui tra Vasto Sud e Termoli, per chi viaggia verso Bari, troviamo una coda per traffico congestionato e registriamo code anche all'altezza dell'uscita di Termoli da entrambe le provenienze. Il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. In chiusura, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia da Meno Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto invece, per traffico congestionato, troviamo un chilometro di coda tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. Andiamo sulla 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove si registrano 3 chilometri di coda tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma per un veicolo in panne. In chiusura, sul tratto urbano della 24 si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. E sempre sul tratto urbano ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. A chi viaggia in uscita da Roma consigliamo dunque di entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole da nord a sud sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Vasto Sud e Termoli, per chi viaggia verso Bari, segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato ed inoltre registriamo code all'altezza dell'uscita di Termoli da entrambe le provenienze. Sulla 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, si segnalano rallentamenti tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma. In chiusura, sul tratto urbano della 24 si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. E sempre sul tratto urbano ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. A chi viaggia in uscita da Roma consigliamo in alternativa di entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole da nord a sud sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 10 Genova a Ventimiglia, dove tra il bivio per la 7 Serravalle Genova e Pegli in direzione di Ventimiglia segnaliamo 1 chilometro di coda per la presenza di animali sul tratto. Sulla 14 Bologna-Taranto invece, per gli intensi flussi di traffico, si sono formate code in corrispondenza dell'uscita di Termoli da entrambe le provenienze. In chiusura sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. E sempre sul tratto urbano ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. A chi viaggia in uscita da Roma consigliamo in alternativa di entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Carenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e l'unica eccezione in questo momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna registriamo una coda per un veicolo in fiamme da poco spento. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Vi ricordo inoltre che per programma di lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure rimane chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova Gravellona-Toce che l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Inoltre, ancora per lavori sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa è possibile entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi ricordo che per programma di lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure rimane chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 Genova Gravellona-Toce che l'uscita per chi proviene dall'A7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Inoltre ancora per lavori sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo non gestito da Autostrade per l'Italia, ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare e in alternativa consigliamo di entrare a Portonaccio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 di Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabettole, la stazione di Novi Ligure, è chiusa al traffico in entrata verso la 26 di Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, fino alle 23 del 28 agosto è chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.
0: RTL 100.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 di Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto e un camion. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Betole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettoli, la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 sulla Valle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, fino al 28 agosto, è chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!